Allora, benvenuti e bentornati a chi è già stato qui, perché non è la prima volta che ci incontriamo per parlare dell'Iran e del suo futuro. L'incontro di oggi ci permette di affrontare temi complessi e urgenti, quali l'attuale condizione politica e sociale della Repubblica Islamica dell'Iran, il ruolo che la comunità internazionale è chiamata a svolgere per favorire appunto la stabilità del Medio Oriente, la tutela dei diritti umani e le prospettive per un percorso credibile di pace e democrazia per il popolo iraniano. L'Italia sostiene la società civile iraniana e il regime sanzionatorio dell'Unione Europea per le gravi violazioni dei diritti umani, istituito nel 2011 e ora prorogato fino al 2027, che conta centinaia di persone d'entità designate e incluse il congelamento dei beni del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche e il divieto di messa a disposizione di altre risorse economiche. Ricordiamo che si tratta di strumenti che non hanno come obiettivo il popolo iraniano, ma i responsabili della repressione, e questo va davvero sottolineato, i vertici degli apparati coercitivi, gli esecutori materiali della violenza contro manifestanti pacifici, i giudici che pronunciano condanne senza contraddittorio, i comandanti coinvolti in operazioni di repressione transnazionale che hanno raggiunto anche il territorio degli Stati membri dell'Unione Europea. L'azione sanzionatoria non deve però pregiudicare l'accesso della popolazione civile a beni e servizi essenziali. Su questo punto il Parlamento italiano si è espresso con nettezza. Onorevoli colleghi, illustri ospiti, la storia della relazione tra Europa, Italia e Iran è una storia lunga di scambi culturali, scientifici, umani, di grandi, meravigliose contaminazioni che precede di gran lunga le vicende delle ultime decadi. Oggi riaffermiamo con convinzione la nostra fermezza verso chi reprime e la nostra solidarietà verso chi resiste. Consapevoli che progettare il futuro dell'Iran spetta agli iraniani, ma la comunità internazionale deve assicurarsi che quel futuro possa costruirsi in condizioni di libertà, sicurezza e legalità internazionale. Sono stato un po' lungo, ma era necessario o doveroso per onorare tutti voi e per dare conto del grande lavoro che ha accompagnato le istituzioni italiane in questi anni in solidarietà con il popolo iraniano. Grazie.

0: نایک گروپیونی. خانم رجوی، حضور شما در اینجا معنایی به مراتب فراتر از حضور یک رهبر سیاسی برجسته دارد. شما تجسم امید میلیون ها زن و مرد ایرانی هستید که آرزوی زندگی در کشوری آزاد، دموکراتیک و صلح طلب را در سر می پرورانند. دیدگاه شما دیدگاهی رو به آینده است و همواره الهام بخش تمام کسانی است که باور دارند تغییر و تحول می تواند از دل قدرت ایده ها و اراده و خواست خود مردم متولد شود.
1: Grazie mille. Signor vicepresidente, onorevoli colleghi, autorità, signori e signore, per me è un grande onore, ma è una grande responsabilità. Nella sede della rappresentanza democratica italiana, come prima il vicepresidente ha ricordato, apriamo la conferenza sull'Iran del futuro, consapevoli che libertà, diritti e responsabilità internazionale non sono parole astratte, ma impegni concreti che chiamano in causa ciascuno di noi. Ora desidero rivolgere un saluto davvero speciale alla signora Maryam Rajavi. Presidente eletta, e sottolineo eletta, del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana. Cara Presidente Rajavi, noi ci conosciamo ormai da parecchi anni, ma per me è sempre un grandissimo onore e con emozione l'accolgo ancora una volta alla Camera dei Deputati. Vede, la sua presenza rappresenta molto di più di quella di un autorevole leader politica. Rappresenta la speranza di milioni di donne e di uomini iraniani che desiderano vivere in un paese libero, democratico e in pace. Con coraggio, determinazione e straordinaria coerenza, lei continua da anni a portare avanti una battaglia fondata sui valori universali della libertà, della democrazia, dello Stato di diritto, della separazione tra religione e Stato, dell'uguaglianza tra uomini e donne e del pieno rispetto dei diritti umani. Il suo piano in 10 punti costituisce una proposta politica chiara e credibile per un Iran libero, pluralista e rispettoso della dignità della persona. La sua è una visione che guarda al futuro e che continua a ispirare quanti credono che il cambiamento possa nascere dalla forza delle idee e dalla volontà del popolo. Desidero quindi esprimere anche a nome di tutti i presenti la nostra più profonda gratitudine per aver accolto il nostro invito e per il suo instancabile impegno a favore della libertà del popolo iraniano. La sua presenza oggi onora questa conferenza e rafforza il significato del nostro impegno politico. Grazie.
2: سناتور جولیو ترتزی. مریم رجوی امید است. او یقین و اطمینان زنان و مردان ایران است.
3: Innanzitutto un grazie alla Presidente Rajavi per essere qui, per quello che ha detto e per essere quello che giustamente Nike Gruppioni ha detto nel suo bellissimo intervento, è la speranza di tutti gli uomini e di tutte le donne dell'Iran. È la speranza, vorrei aggiungere Nike, se mi consenti una piccola nota a piedi pagina, è la certezza, Maryam Rajavi, di tutti gli uomini e di tutte le donne dell'Iran. E credo che quello che lei ha detto, che Maryam Rajavi ha detto, è una luce che si riaccende potente su quella oscurità che era calata oramai molti anni fa, nel 79-80, un'oscurità che era calata nel momento in cui si stava riaccendendo un'altra fiamma forte intorno al, in fondo al tunnel, di democrazia e di libertà, con la caduta dello Shah, anche quello un governo per molti versi, un regime per molti versi odioso e criminale, diciamoci la verità storica, non è come dice il figlio dello Shah nelle interviste televisive quando lo si chiede cos'è stata la legacy di suo padre per il suo paese, e il figlio dello Shah dice regolarmente, l'ha ripetuto 2 o 3 volte ed è stato anche booed, sbeffeggiato ad Amsterdam, recentemente al Parlamento di Amsterdam, quando l'ha ripetuto, ah, io di queste cose non parlo perché ne può parlare soltanto la storia. Questo è un po' l'atteggiamento mentale di un monarca che vorrebbe riproporsi con un insegne nobiliari autodipinte e che non è sicuramente all'altezza di rappresentare quella carica di libertà, di forza e di volontà di andare avanti del popolo iraniano che è quello di Maryam Rajavi. Ed è per questo che voglio dire alla Presidente Rajavi quanto le sono grato. Ecco, volevo dirvi questo perché nel ringraziare Madame Rajavi, il fondo del ringraziamento col quale vorrei concludere queste note così un po' sparse di argomenti che mi sono venuti ascoltando i 3 interventi precedenti, noi credo che siamo debitori alla grande azione dei Mojahedin del popolo, debitori di un insegnamento e di un esempio di coraggio e anche di un insegnamento di grande chiarezza su come si fa una politica estera e di sicurezza in grado di evitare che dilaghi questa mostruosità di violenza, di totalitarismo, di dominio che è il regime islamico, che ha cercato di espandersi al Libano, alla Siria, all'Iraq, allo Yemen, ai paesi del Golfo e che adesso vorrebbe addirittura, ecco, questo è il senso del coraggio, dell'esempio, della speranza di futuro e della certezza di pace e sicurezza che tutti i nostri popoli cercano, che Maryam Rajavi oggi ci sta dando. Grazie.

0: سناتور مارکو اسکوریا. خانم رجوی، شما و سازمانتان درسی بنیادین به ما می آموزید. درس شجاعت، چیزی که در جوامع امروز به سختی یافت می شود. شجاعت کسانی که با وجود داشتن عزیزانی زندانی یا جان باخته تصمیم گرفتند دیگر سر تسلیم فرود نیاورند.
1: Grazie per questa sala piena di gente e di entusiasmo. E allora, cari amici, io vedo questa sala che è piena di tante persone, anche di tanti iraniani, di tante persone che sono state costrette a scappare dalla propria terra e che spero, insomma, abbiate comunque mantenuto rapporti e contatti con tanti vostri amici, familiari, nel vostro paese di origine. Io lo dico sempre questo e lo ribadisco anche oggi. Raccontategli di non perdere la speranza. Raccontategli che non c'è nessun carcere che può fermare il vento della libertà. Raccontategli che non c'è nessun tribunale speciale che può in qualche modo fermare l'affermazione dei diritti umani e della capacità di sentirsi davvero liberi e democratici. Raccontategli che non c'è nessuna paura che può sottomettere milioni di cittadini. Raccontategli che c'è una lotta che vale la pena di combattere affinché un popolo abbia un futuro libero e democratico. L'Iran invece ha vissuto tempi coraggiosi in cui le continue ribellioni di donne, giovani, meno giovani, hanno messo a dura prova il regime iraniano, ancor prima dell'intervento internazionale. Però, per continuare quell'esempio, come sapete, nel 1989 quel muro è venuto giù. Madame Rojavi, noi ci siamo conosciuti, ahimè, tanti anni fa, quando io ero a Bruxelles, quando facevo il parlamentare europeo, e da lì è iniziato un impegno mio, personale, del mio partito, oggi di Fratelli d'Italia, ma di tanti. Io la ringrazio, Madame Rojavi, e ringrazio tutta la sua organizzazione, perché lei ci insegna un elemento fondamentale, quella del coraggio, che in questa società è difficile talvolta trovare. Di chi, malgrado ha avuto familiari incarcerati, uccisi, come tante delle persone che stanno in questa sala, hanno pensato che non si poteva più continuare ad abbassare la testa e che vale la pena anche gridare questo anelito infinito di libertà, perché alla fine questa libertà abbraccerà il vostro popolo. Grazie per credere ancora nella speranza che ci unisce tutti quanti.
0: Patrick Kennedy. ما به عنوان جامعه بین المللی باید از مردم ایران، از خانم رجوی، شورای ملی مقاومت ایران و لشکرهای کانونهای شورشی و سازمان یافته در سراسر ایران که دهه هاست این مبارزه را پیش میبرند حمایت کنیم.
2: We have given the mullahs every opportunity over the last several decades to have a peaceful solution. Whether it's President Obama's grand bargain, President Biden's grand bargain, every single time the world community said, let's try to resolve this peacefully, the Iranian regime refused, and they are refusing again today. But let us understand, the answer are not more bombs, because we know that the real fear that the mullahs have are of their own people. We have seen popular uprisings, whether it's December 2017, November 2019, September 2022, or most recently January of 2026. The people of Iran will take back their country. But we, as an international community, need to be supporting the people. We need to be supporting the people. We need to be supporting Madam Rajavi and NCRI and the legions of organized resistance units throughout Iran. The MEK's resistance fighters who've been waging this fight for decades. When my uncle, President Kennedy, spoke about this issue in Berlin, his most famous quote, he said, "I am a Berliner." What was he saying? He was saying, "I am one of you. We are all in this together." And so to Madam Rajavi, to all of those at NCRI, to all the resistance leaders in Iran, we are with you. Man Irani Hastam! Man Irani Hastam! Man Irani Hastam! Man Irani Hastam! Thank you very much.
0: شهردار رودی جولیانی: مجاهدین خلق تنها گزینه واقعی روی میز هستند. این گروهی است که 47 سال بر روی چگونگی سرنگونی رژیم و نحوه جایگزینی آنها کار کرده است.
3: Thank you for having me here
4: and this is not my first time, or hopefully maybe my last time, because the next time will be in Tehran, right?
3: There's no question that we're at a point now where one of the major questions being asked is, okay, what's next? What can replace this government? And we hear time and time again when we're in these situations, we're going to go from bad to worse. We've had that happen. Or we've gone from bad to almost as worse. Or we've gone to bad and totally confusing. Or we've gone to bad and challenging and it worked out. Well, that's not the case here. We don't have to do that. We can go from bad to the known. We know what we're getting in Madam Rajavi. And we know what we're getting in the MEK and the NCRI and the various groups that have been working not for a day, not for a week, not for a month, for 47 years. And before that, against the Shah. For one purpose and one purpose alone. Freedom for the Iranian people. The basic minimum they deserve. And there's no need to look anywhere else. In fact, there is no one else. There is no one else. Oh, the Shah. How insane is that? This is the child of a murderer and a thief. You want to call him a Shah or a prince? I prosecuted murderers and thieves. Most of the people I prosecuted, well, I don't know, the mafia guys probably did it. I'm thinking he killed more than most of the people I prosecuted. But he was real close. He stole a lot more than a lot of the people I prosecuted. And this is his son. Now, sometimes sons can change. You don't put the sins of the father on the son. Unless the son tells you 2 weeks ago that he's very proud of his father, and he thought his father was the greatest leader of Iran. Well, maybe the son said that because he's loyal to his father and stupid. But he really means it. He's surrounded by the Savak, and he does business with the IRGC, which is why I will tell you the American government will never accept him. It happens. Some people do reform. Some people don't. This guy shows no intention to reform. My father was the greatest hero in Iran. My father didn't do anything wrong. He helped the country. His father murdered untold numbers of people. His father helped the English steal your oil. Well, his father started that. There was a point in the 1930s when England was taking, you were getting 15% of your oil in Iran. England was getting the rest. But you actually paid tax on your 15% and you were losing money on your oil. It would be the kind of fraud I used to prosecute against corporations when I was U.S. attorney, except a major one. They stole from you your future. They stole your oil. And then when somebody tried to resist that, they, along with our CIA, put the old man back in charge of the Shah, and he continued to do that. So he's not a possibility. And then there is no other possibility. The MEK is really the only game in town. But the good news about it is, usually when there's only one game in town, it really stinks. They don't know what they're doing. They're incompetent. This is a group that's been working at this for 47 years. It's been working specifically on how to overthrow them, one, but with a lot more wisdom than most of these groups, how to replace them. And just about as much work has been spent on how to replace them on how to replace them than just overthrowing them. And Madam Rajavi and her group have put together an interim government, transition government, been there for a long time. So they thought through the structure of how they're going to do it. They thought through the structure of the temporary government. And then they've provided a 10-point plan of what, as a basic minimum, they have to accomplish. They wrote the outlines of a constitution, the basics of it. And let me tell you what they've done, because it's more ingenious than people think. They've guaranteed people's rights. The usual way, the 10 points pretty much cover, if not all, I think all and more than our civil rights. More emphasis, for example, on the rights of women, needed because this has been the worst, most brutal attack on women that I know of. Certainly in the modern era, I'm looking for one in past eras. And the tragedy of it is the groups that fought for rights for women, the main ones, are absent because their political ideology is what they really stood for, not the rights of women. They don't care if Iranian women are murdered, slaughtered, raped, and deprived of just basic rights that we don't even think about anymore. The major feminist groups have been silent. So, who cares? They're useless anyway. They're useless. Completely useless.
5: 131-umin hafte. So, here's a group,
3: thought through how to do this, has a plan. Beyond that, they've earned it. They've earned the right to do this. Situation like this, you're only going to get the confidence of the people if you shed blood with them. Well, they shed more blood than any group in Iran. There was a big rally, 500,000 people, right at the very beginning to try to challenge. The IRGC came into the streets and much like happened in January of this year, slaughtered them in the streets, and then took prisoners and at will executed them, just like they're doing right now. And it's not being covered. I've been confronting it now for 17 years, so I know it backwards and forwards, and they are good at it. And the only way we can do that, and this is where political support is enormously important, is my people in all these governments, all over Europe, all over the United States, and every place else we have to go, standing up and saying, we got an answer. MEK is the answer. Give me an alternative. When they give you the shot, bring them to me. And tell him, yeah, when he returns the money that he stole and the food that he took out of the mouths of his people, maybe we can give him a job in the post office. But we're not going to let this Nepo baby little jerk run one of the most complicated nations in the world when we have a woman who has given her blood and her brilliant brain to thinking this out. It is our obligation to get that message out, because it is out, but it's suppressed. So we have to fight that suppression, and we have to get it out. And if it does get out, you will find that this will happen a lot faster. There are certain legitimate people worried about the transition because they don't know. We can't solve all worries. That's a worry we can solve. So I dedicate myself to that. I will do anything I can, because if I don't get to Tehran next year, I'm going to be very angry. God bless all of you.
6: مصاحبه سیمای آزادی با فابیو رامپلی، نایب رئیس پارلمان ایتالیا. به رسمیت شناختن مقاومت ایران بسیار مهم است. ضروری است ایران را از این دیکتاتوری خونبار آزاد کنیم.
7: First of all, please explain us what message came out from this gathering today at the Italian Parliament.
8: Tanto è un messaggio di incoraggiamento al popolo iraniano. Gli occhi del mondo sono concentrati sull'Iran, ma soprattutto sulla capacità del popolo iraniano, con l'aiuto della comunità internazionale, Italia in testa, di liberarsi da questa tirannia, da questa dittatura religiosa che sta facendo tante vittime e sta conculcando libertà fondamentali. Io penso che sia importante avere speranza. Siamo tutti ottimisti perché i regimi peggiori che la storia dell'umanità ha conosciuto alla fine sono finiti, si sono liquefatti, e quindi la stessa cosa accadrà, lo stesso destino ci sarà per il regime iraniano. Noi cerchiamo di trasferire con iniziative parlamentari, con la solidarietà e il sostegno dei governi, il governo italiano, i governi europei, i governi occidentali, tutta l'energia, la solidarietà e l'amicizia al popolo iraniano, e ci auguriamo che questa pena, questo dolore, questo sconforto possa finire presto.
7: What would be your main demands, what you ask during your speech to national level in Italy, from the Italian government and from the EU in general, regarding the situation of human rights in Iran and what the Iranian regime is doing in the regional level?
8: Intanto riconoscere la resistenza iraniana è molto importante, stabilire delle relazioni diplomatiche, di amicizia, e sostenere in modo convinto l'Iran, immaginando che il popolo iraniano sia uno dei tasselli fondamentali per la costruzione di un equilibrio mondiale basato appunto sulla pace, sulla libertà e sulla democrazia. Noi consideriamo la storia dell'Iran una storia familiare, cioè non riusciamo a interpretare diversamente la cultura sterminata dell'Iran rispetto a quella dell'Europa continentale o del cosiddetto mondo occidentale, cioè la sua civiltà. C'è un centimetro di distanza tra quello che ha rappresentato nel corso dei secoli la storia dell'Iran e ciò che invece ha costruito l'Europa e l'Occidente. Quindi questo rapporto che sembrava che si potesse concludere positivamente e trovarci tutti dalla stessa parte della barricata, pensavamo e speravamo prima si potesse portare a maturazione. Abbiamo conosciuto invece da qualche decennio a questa parte la dittatura religiosa in Iran, che ha interrotto questo rapporto di amicizia. Però è importante per l'Iran, è importante per il popolo iraniano, è importante per l'Europa, per il Mediterraneo, è importante per il Medio Oriente, è importante per il mondo intero che presto questo sodalizio si ricostruisca e che questi popoli possano non solo raccontare della loro amicizia, ma possano manifestare questa amicizia e costruire il benessere dell'umanità insieme.
7: Thank you. And if you were to talk directly to the Iranian people, what would you say to them?
8: Non mollate. Non abbiamo bisogno di parlare dello stretto di Hormuz. Abbiamo bisogno di liberare l'Iran da questa dittatura sanguinaria. E quindi il messaggio che mando è quello, diciamo così, di resistere, di essere forti, di saper affrontare questa fase difficile e di essere consapevoli che il mondo guarda alla resistenza iraniana con grande speranza.
7: Grazie mille.
9: Grazie mille.
10: Renata Porellini, استاندار لاتزیو 2010-2013. نماینده پارلمان ایتالیا 2013-2022.
11: Ormai sono tanti anni che seguo la resistenza iraniana. In ogni mio ruolo ho provato a dare un contributo. Da deputato, da parlamentare, addirittura da presidente di regione abbiamo accolto i vostri feriti di guerra. Purtroppo qualche anno fa sembrava che la situazione potesse evolversi in positivo, adesso invece vediamo che c'è un arretramento in tema di diritti, vediamo quante impiccagioni ci sono in un momento ancora più complicato con questa guerra che non sembra finire. Noi continueremo ad essere dalla vostra parte, continueremo ad intervenire in ogni vostra conferenza, laddove c'è da gridare per la libertà dell'Iran noi ci saremo. La cosa che più mi piace di questa resistenza è che è guidato da una donna forte che ha messo al servizio del suo popolo la sua vita e che noi sosterremo con forza, lo abbiamo fatto in passato e continueremo a farlo. Ripeto, un momento molto complicato, molto difficile, speriamo di non vedere ancora una volta arretrare nei diritti, ma quello che vediamo tutti i giorni in TV non ci fa ben sperare. Proprio per questo oggi siamo qui, per dare ancora forza e ancora idee a quella che per noi deve diventare una terra di libertà. Il popolo iraniano deve guardare a tutti coloro che al di là dell'Iran stanno lottando perché questo paese torni ad essere libero. Bisogna impegnarsi, bisogna a volte anche, come purtroppo fanno, rischiare le proprie vite, ma per provare a dare un futuro migliore ai giovani che comunque in quella terra ci sono.
12: Abbiamo organizzato e ho voluto fortemente questa conferenza per mettere al centro, come dovrebbe, come è stato fino a poco tempo fa, gli iraniani, i loro bisogni e il supporto che noi dovremmo dare loro. Noi pensiamo di esportare la democrazia come fosse un modello precostituito, ma in realtà la democrazia non si esporta, la democrazia si conquista. E gli iraniani ci insegnano con coraggio che la libertà non è di appannaggio dell'Occidente, ma la libertà è dell'umanità. Oggi abbiamo parlato di un Iran del futuro, un Iran che appartiene agli iraniani, e nell'Iran che io credo possa essere l'Iran che supporti il popolo iraniano nella libertà, nella dignità, nei diritti, sia l'Iran della signora Rajavi, che è la presidente eletta della resistenza iraniana, e col suo impegno che profonde da anni per il supporto del popolo iraniano, Lei è la persona, l'unica persona, l'unica possibilità affinché il popolo iraniano riprenda a vivere come deve. Il messaggio di questa conferenza è del Parlamento italiano: l'Italia, la nostra Costituzione è fondata sui diritti, sulla dignità, sulla libertà. Oggi noi abbiamo organizzato questa conferenza nella casa della democrazia italiana. Il confronto che noi abbiamo cercato è stato un confronto libero, volto a cercare di supportare concretamente una soluzione. I miei colleghi che lavorano da tanti anni, come sto facendo io, a sostegno della signora Rajavi affinché lei possa tornare nel suo paese, che da tanti anni purtroppo è costretta ad lasciare da solo a causa del regime iraniano. È molto importante che oggi quello che è stato detto venga trasferito all'esterno, venga valorizzato, perché il nostro contributo possa essere ascoltato dai ragazzi iraniani e tutti i cittadini iraniani che stanno soffrendo in Iran sotto il regime.

0: کنفرانس ایران یافتن راه حلی پایدار برای یک بحران جهانی در بنیاد لویجی اینائودی در ایتالیا با حضور و سخنرانی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران. سخنرانی های آندره آگانچینی دبیرکل بنیاد لویجی اینائودی، شهردار رودی جولیانی، سناتور جولیو ترزی رئیس کمیسیون سیاست های اروپایی در سنای ایتالیا، وزیر خارجه 2011-2013.
1: Buongiorno e benvenuti in Fondazione Luigi Einaudi. Saluto e ringrazio chi è presente qui nell'aula Malagodi della Fondazione e chi ci sta seguendo sui canali social della nostra Fondazione. Do il benvenuto alla signora Marianne Rajavi, Presidente del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana. È un ritorno perché non è la prima volta e non sarà l'ultima che la Fondazione Einaudi ha l'onore di ospitarla. Do il benvenuto a Rudolf Giuliani, indimenticabile sindaco di New York nei giorni tragici dell'11 settembre 2001. Giulio Terzi di Sant'Agata, Presidente Giulio Terzi di Sant'Agata, è membro, è parte della Fondazione, coordina il nostro Dipartimento Esteri, è un tutt'uno con la Fondazione Luigi Einaudi e lo ringrazio per essere qui e per aver voluto organizzare questo evento. Non è la prima volta che noi ci incontriamo in Fondazione Luigi Einaudi, la volta scorsa è stata esattamente 3 anni fa, era il 13 luglio del 2023, erano passati appena 10 mesi dalla barbara uccisione di Mahsa Amini da parte della polizia morale iraniana. Presentammo il piano in 10 punti del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, perfettamente condivisibile da un punto di vista liberale. Spiccano tra quei 10 punti 2 per me essenziali: la parità tra uomo e donna, la laicità dello Stato. Abbiamo pubblicato un libro bello, pieno di testimonianze, di racconti di donne coraggiose che hanno avuto il coraggio, la fermezza di opporsi al sistema poliziesco di Teheran per difendere se stesse, per difendere la propria libertà, i propri diritti di persona. Mariano Giustino ha curato la pubblicazione di quel libro, Mariano Giustino è il corrispondente di Radio Radicale da Istanbul e quel libro edito da Rubettino si intitola Iran a mani nude, storie di donne coraggiose. Abbiamo pubblicato un manifesto per l'Iran libero, insomma non abbiamo mai smesso di occuparci dei diritti del popolo iraniano. Da allora la situazione con tutta evidenza non è migliorata. La repressione del dissenso e le esecuzioni capitali non sono calate, anzi hanno avuto in questi ultimi mesi una spaventosa recrudescenza. Amnesty International e Human Rights Watch calcolano che 20.000 persone da quando è iniziata la guerra all'Iran siano state illegittimamente incarcerate. Il tema del nucleare iraniano non è stato risolto, i Pasdaran hanno scoperto di avere un'arma persino più efficace perché immediatamente disponibile da utilizzare, che è il controllo dello stretto di Hormuz. Quindi io vorrei subito dare la parola a Madame Rajavi per chiederle qual è la condizione oggi del popolo iraniano e quali prospettive vede nel breve e medio periodo affinché l'odioso sistema dei mullah possa essere rovesciato. Maria Rajavi.
2: Mr. President, Senator Terzi, Mayor Giuliani, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's an honor to be with you today. The topic of this conference, focusing on the current situation in Iran, is one of the most urgent political and geopolitical challenges in the world today. There is very little doubt that change in Iran will lead to fundamental changes across the region and the world. In recent months, some have mistakenly argued that the regime emerged stronger from the war. This claim has no political basis. Instead, it is just an echo of the regime's own propaganda, which present its survival in the war as a sign of strength. However, we have said from the very beginning that foreign bombings would not lead to the fall of the regime of Mullah. The overthrow of this regime can only be achieved by the people of Iran and the organized resistance. The evidence and facts prove that the regime is caught in a dead end. It cannot move forward and it cannot go back. Since the start of the war, the regime has clearly used it as a shield for its own survival. It has arrested thousands of young dissidents. It has executed many protesters as well as 10 political prisoners. We have the picture of them here today. For months, it has deployed its Basij militia on the streets to block any new advances, to prevent internal conflicts. Even the parliament has been closed for several months. This confrontation, especially over signing the memorandum of understanding with the United States, has revealed a major divide at the very top of the regime. Just 24 hours after the agreement was signed, the regime's new supreme leader officially announced that, in principle, he held a different view over this very issue. The assembly of experts is divided into two opposing sides. Across the country, the powerful Friday prayer leaders in each city are speaking out against the agreement. However, this is not a passing crisis. It is rooted in the foundations of the regime's existence. The question is, why is the regime facing such deep divisions? And why is it unable to contain them? Please allow me to point out two factors. The first factor is that Iranian society is ready to start its uprising again. The second factor is that the supreme leader's absolute control is weakening. Regarding the first factor, meaning the immediate and urgent danger of new uprisings, we must look at its basis. This situation comes from the deep conflict between the religious dictatorship and the Iranian people and their resistance. It is constantly getting worse due to the build-up of problems in the economic and social fields and in the environment. This conflict is the result of a sea of blood, including the execution and massacre of 100 1,000 members of the Iranian resistance and the killing of thousands of young protesters during successive uprisings. Furthermore, over the past 48 years, the outcome of massive mismanagement and destruction has built up. Not a single political or economic demand from the different sectors of society has been answered. The death of young protesters during successive uprisings. Furthermore, over the past 48 years, the outcome of massive mismanagement and destruction has built up. Not a single

0: long experience shows that the regime is not only incapable of political reform, but it is also completely unable to change or fix Iran's economy. As a result, even if the regime's oil incomes surge or Iran's frozen assets are returned, the country's economic conditions will not improve. This is because, as always, the larger part of these funds will be spent on building missiles and drones and funding the regime's proxy forces in the region. Yes, this is a fundamental principle. The regime will never give up its nuclear bomb-making, war, and terrorism, and it will never stop its arrests, executions, and continuous violations of human rights. However, it will not survive in the face of the uprisings and the organized resistance. The Democratic Alternative, the National Council of Resistance of Iran, fights for the establishment of a democratic republic which relies on popular sovereignty, separation of religion and state, gender equality, autonomy of ethnic nationalities, and abolition of death penalty. Thank you all very much. Thank you.
1: Thank you very much, Senator, and thank you in particular to Madam Rajavi, who is for a very long time been, I think, one of the most consequential figures in our world, who, among those who know her, understand that. Thank you very much for having me at this great foundation of intellectual thought and contribution, in particular to our great civilization, Western civilization. And thank you, Madam Rajavi. First of all, I thank you for involving me in this movement 17 years ago. It has been one of the most satisfying, one of the most exciting, one of the most fulfilling things that I've done, and maybe the most. And whenever you thank me, I feel guilty because I should thank you. It's rare in your life that any of us get a chance to fight for freedom. And I think that may be the highest calling you can have, fighting for freedom, for yourself, for your family, and for others, because it's all connected. The poem, One Man is an Island, has been interpreted many ways, but that may be one way to interpret it. It would fall apart. It's falling apart. It's a large, large military enterprise. Iran's a wealthy country. The people of Iran are starving. And all that money went to the military and to the terrorists. Well, think of how much money that is. Think of how advanced they are. Monstrous homicidal dictatorships and chaos fall. It's not a question of when, it's when. We will wake up one morning and this administration will be finished, gone, in a puff of smoke, or it will flee. Now the question, who replaces them? Well, the answer is nobody, to the cynics and the critics and the haters of freedom and the supporters of just wealth, money, and greed. No one can replace them. No one. It'll go from bad to worse. Well, that's ridiculous. It can't be worse. It could be the same, but you can't be worse than the 47 years that many of you have endured. Hundreds of thousands of his own people, thousands of others. The answer is in front of their face. And many of the answers in front of the face of the international elite, to the international elite, they know. They know about MEK. They know about Madame Rajavi. They know a lot more than you think about your 47 years. They know that you fought against the Shah bravely and for the right reasons. They know you were together with groups of others who fought against the Shah for the right reasons and bravely. They know that you were double-crossed by the, let's call it the ultra-religious forces, and that with a, we have to admit, brilliant plan, they outmaneuvered everyone, but they didn't just outmaneuver you. They then started to kill you in large, large numbers. That they haven't eliminated you is a great credit to your beliefs, your capability, your bravery, and most importantly, to the fact that you're right. And ultimately, right wins out. You're right. From the beginning, you were fighting for freedom. From the time Masoud Rajavi got out of prison to his standing up to the Ayatollah and refusing to run. Because even at an early stage, when many people, at that time, people didn't know the depths of depravity that the Ayatollah was capable of. I know that would have been a much easier choice to say yes than it would be now. It had to require Madame Rajavi some degree of prophecy, some degree of ability to look in the future and see just how bad this man and his movement really would be. Because at the time it was bad, but it wasn't now. From that day to this day, you are their biggest opponent, the biggest opponent of Iranian theological insanity and depravity and homicidal and suicidal behavior. You're the biggest opponent of it. No one bigger, no one close. When people say, who can take over the government of Iran? There is no answer but one. The only name that comes up is MEK, for those of us who know that it will succeed. Even to those who hope it doesn't succeed, MEK comes up. And then they practice defamation, condemnation, the things that bashers are used to. The reality is, the answer is simple, but obscured by the complexities of our time and somehow the corruption of our time. And the answer is to good people, to decent people. The answer is the MEK for all the right reasons. This is not a question of, are we going to go from bad to worse? That can't happen. Are we going to go from bad to bad? That would be the Shah. That'd be the Shah. We'd go from bad to the son of, now, I now would use generally, if I were in New York and the mayor, a different word, the son of a thief, a murderer, a dictator, a coward, and a very successful carrying on of that tradition, except with weaker genes. There is no question in the minds of serious people that if he were to take over Iran, it would last 2 days. The man has never worked in his life. He's lived off the money deprived, he's lived off the money of the Iranian people, stolen by his crooked father and crooked mother. I tell you that as a young lawyer who was involved in recovering and identifying the money of the regime when it came over to the United States. They stole a fortune. The only reason the Ayatollah and the Reign of Terror stole more is inflation. If he had been there, he would have at least equaled them. If not in depravity, he wasn't as bad. But that's like saying Mussolini wasn't as bad as Hitler. He was bad, real bad. If we hadn't had a Hitler and a Stalin and a Mao Zedong, he'd be right at the top. And his son now doesn't even give us any confusion. A while back, there's a little confusion. People would say, well, maybe he's not his father. You shouldn't level the sins of the father on the son. I agree with that. Except he's accepted them. My father was the greatest leader in Iranian history. I'm proud of what my father did. As he says that, surrounding him are former Savak members. He tells us, I communicate with the IRGC. First, he said 50,000. That's a lot of communication, 50,000. Think you might be lying? Lying about the number or lying about the fact? I communicate with 100,000 IRGC. For that, had I been U.S. attorney now, I would investigate him and probably have him in jail. You're not supposed to communicate with the IRGC. It's a terrorist in America. An American or a person in America cannot communicate with the IRGC. It is a federal crime. They're a terrorist group. You've got to get permission to do it. Show me the permission, Nepo baby. So this would be absurd, absolutely absurd. So there's one group. And then if you just recognize that and take a look at what they offer, which is a 10-point plan based on freedom and democracy, a schedule of how to put it in place, and a history of behavior that shows a dedication to freedom and democracy and the rights of women that's backed up by blood and tears and sacrifice. So, it's my mission to spend every chance I get to preach that message in my country and all over the world, and to express some degree of frustration and then at times anger at those who deliberately block it. So I'm not sure I answered the question, Senator, but you got me on a subject that I'm very, very passionate about.
2: Grazie, caro segretario generale, caro Andrea, grazie ancora e ho motivato i miei ringraziamenti alla Presidente eletta Maryam Rajavi ieri in quel bellissimo incontro alla Camera dei Deputati. Ho motivato il mio ringraziamento dicendole che tutti presenti ieri come oggi le sono debitori di portare questo straordinario faro di libertà, di democrazia, di volontà di parità, di pluralismo che lei rappresenta con la sua grandissima organizzazione, anzi con tutte le organizzazioni che fanno parte del Consiglio della Resistenza Iraniana, per l'esempio che dà al mondo libero, che dà a tutti noi che lottiamo per la libertà, che crediamo nei diritti umani. Ed era questo il senso del ringraziamento che voglio rinnovare questa mattina in una sede che ha un significato così carico per lo Stato di diritto e per la libertà nel mondo e nella Costituzione europea. E mi ha così anche non soltanto colpito come sempre, ma anche divertito il riferimento del grande ospite che abbiamo in Rudy Giuliani questa mattina, quando ha parlato di quello che si autoproclama, i gruppi che si autoproclamano come anche parte di un movimento popolare in Iran che vuole il ritorno della monarchia. Let me, Mayor Giuliani, just switch to my very bad English, just to inform more directly yourself, Madame Rajavi, of an extraordinary experience that I had in the Committee of Human Rights, and on the occasion of the hearing of a renowned professor from University of Trento, who came to the hearing just presenting the great opportunity for a transition from the regime, from the present regime of the Mullah, to another forms of government, to another constitution, which could be not so difficult, because at the end, this great figure, internationally recognized, the figure that you mentioned, Mario Giuliani, was able to give to the country, since it was not necessary to get completely rid of the existing regime. It was necessary, and that is was what this professor said, explained to the astonished members of the Human Rights Committee in the Senate. He said that part of the pasdaran of the IRGC are in very good relations with the Baby Shah, and therefore it would have been much easier for him to negotiate a transition by which a new form of government was established. And very impolitely, I've always been a very bad diplomat, I raised my hand, they asked me, oh, thank you very much, sir, it's very important what you say, you are profound connoisseur of the ins and outs of the, not only the regime, but the Persian history, the Iranian history, and let me ask you, are you aware that the IRGC are on the terrorist list of the European Union, the major Western countries, the international community, they are sanctioned, and that all their activities, banking, financial, smuggling, the mysterious fleet helping transit, all this is under sanctions by large part of the world, and how do you combine the fact that you propose a regime which has as a component which has been already sanctioned by the international community, and I was talking as European, it was my duty also to make him aware of this fact. Well, he didn't answer. He said, no, this your question reflects some ideas which are excessive, they are too much of an anxious person, be quiet, there is no such a risk, there is no problem in all this. But as the meeting ended, I started having an increase in my followers on my X account, because there was a deluge of X, of insults to myself, saying that I was not dignified by what I said, and I didn't have a place in the Italian Senate because I was telling falsehood and completely wrong ideas, and was radicalized against a transition in Iran. Oggi siamo in una situazione internazionale e interna all'Iran, caro segretario generale, ben diversa da quella nella quale Madame Rajavi ha onorato della sua presenza a questa fondazione. Ed è ben diversa per un motivo che è sotto gli occhi di tutti. L'Iran ha perso, molti tentacoli sono stati tagliati a questa orrenda piovra che attraverso i comandi di IRGC, i suoi uomini, i suoi istruttori, finanziamenti iraniani, vuole dominare non soltanto il Medio Oriente e la regione, ma vuole dominare il mondo del suo fondamentalismo religioso. Cioè l'Iran continua a credere il regime al potere, ma lo crede in modo sempre più astratto e irreale, di poter continuare ad essere la forza attraente dell'intero Islam fondamentalista mondiale. Non è più così in Libano, abbiamo visto cosa succede, in Libano si sta cambiando molto rapidamente, è stata una riunione recente in questi ultimi giorni a Roma fra le principali parti, governo libanese e governo israeliano, da questo punto di vista è stata un'evoluzione chiarissima in Libano, vedete che nella stampa oramai, anche nell'attività internazionale diplomatica, è il presidente Aoun, non si vede quasi, non si sente quasi più il presidente del Parlamento, Nabil Berri, che è una personalità, se c'è qualcosa di politico in Hezbollah non lo so perché è tutto terrorista, ma diciamo che ha una figura internazionale da politico e da negoziatore, mi sembra sia passato completamente in secondo piano. Non parliamo della Siria, la Siria ha visto la smobilitazione di fatto di quello che era il regime criminale degli Assad, non è più un punto di transito perché il congiungimento attraverso Siria e poi Iraq con l'Iran come linea di comunicazione diretta di tutte le forze armate, le capacità di influire militarmente sul Libano si è molto attenuato, e scendendo a sud vediamo cosa è successo con lo Yemen. Nello Yemen, anche lì è una notizia degli ultimi tempi, che l'accordo fra Arabia Saudita e Houthi, insomma, di mantenere un bilanciamento con l'attacco all'aeroporto di Sana'a, dominato dagli Houthi, ha dimostrato l'Arabia Saudita di poter colpire e effettuare delle operazioni di contenimento della minaccia anche sullo stretto di Bab el-Mandeb. Quindi c'è un'azione ad ampio raggio, ma tutto questo, poi questo taglio o ridimensionamento dei tentacoli della piovra terrorista iraniana, cioè di IRGC, perché non c'è differenza fra i Pasdaran e lo Stato iraniano. I Pasdaran sono lo Stato iraniano sono i Pasdaran, perché 210 o 220 mila uomini insediati in tutto il sistema bancario, in tutte le attività produttive, in tutte le capacità anche di nominare addirittura prima che arrivasse il successore di Khamenei, che poi non si capisce se è virtuale o se è reale, comunque che ci fosse questa ossessione. Negli ultimi 20 anni il presidente dell'Iran è sempre stato non solo sostenuto, ma anche, ricordiamoci, a Raisi è sempre stato un comandante è spesso stato l'Assagiani, ma anche a Raisi, molto legato e addirittura organico al movimento dei Pasdaran, ad IRGC. Il movimento del MEC, PMOI e tutti gli altri movimenti che sono associati, cioè questa confederazione di forze politiche, che poi sono soltanto non forze politiche, ma forze anche locali, anche di etnie, anche di appartenenze religiose, che sono diversificate e pluraliste. Tutto questo è qualcosa che è nel quadro esterno, non è certo questo che chi cambierà questo regime, cioè il National Council of Resistance of Iran. Non è certo questa forza, questa grande forza guidata da Madame Rajavi. Ancora, io parlavo di Stato terrorista iraniano, ed è questo un punto fondamentale per gli europei, che si è tenuto troppo nell'ombra. E la decisione è intervenuta al Consiglio Affari Esteri dello scorso febbraio, cioè di quest'anno, del 2026, che ha sanzionato questa entità dei Pasdaran come entità terroristica, andando addirittura al di là delle definizioni di terrorismo che sono comprese dalle risoluzioni delle Nazioni Unite e che riguardano l'ISIS, che hanno riguardato Al-Qaeda e queste altre formule. Quindi è una decisione forte che è costato a molta fatica ottenere, e vi dico la verità, nei lavori di commissione, stavo dicendo, e di aula, praticamente ad ogni Consiglio europeo io ed alcuni altri colleghi hanno parlato apertamente, proposto emendamenti, insistito affinché questo tema venisse recepito ai massimi livelli dell'Unione Europea. E il senatore Cangini mi guarda sorridendo, perché mi è sempre ritenuto ossessionato da questa volontà. E questo credo sia necessario tenerlo a mente, perché credo sia compito di tutti noi in questa sala, ma anche di dirlo e di farlo sapere negli ambienti parlamentari, negli ambienti di governo europei, che sull'attuazione di questa decisione del Consiglio Affari Esteri del febbraio scorso ci devono essere delle misure sempre il più pregnanti possibili. Noi per esempio abbiamo avuto in Italia grandi difficoltà a bloccare la compagnia aerea iraniana, a bloccare le banche iraniane. Adesso è avvenuto, sta producendo dei risultati, ma la garanzia nei confronti di queste attività terroristiche, di questa organizzazione terroristica, cioè dell'intera attività iraniana in questo campo, deve diventare sempre più pregnante. E voglio concludere ricordando, Madame Rajavi, soprattutto purtroppo quello che lei ha detto, ci ha mostrato con delle fotografie che veramente toccano i cuori, oltre che la nostra volontà di combattere noi politicamente, ma voi a tutto campo, come state dimostrando in modo straordinario, quella che è la storia dal 1988, il grande disastro, la carneficina, i 30.000 vittime di una fatwa di Khomeini, le commissioni della morte presiedute poi da una persona che talmente diabolicamente espressione dello stato terrorista dell'Iran è diventato presidente dell'Iran, al-Raisi, e poi tutto quello che è seguito. Subito dopo l'uccisione del professor Kazem Rajavi nel 1990 a Ginevra, cosa che ha consentito poi di aprire un processo addirittura di genocidio che credo sia ancora in corso per riferito ai fatti del 1988. L'assassinio di Mohammed Hossein Nahdi nel 1993 a Roma e ancora il tentato attacco per fortuna prevenuto dalle informazioni dell'organizzazione della resistenza iraniana vicino a Parigi, a Villepinte nel giugno 2018, organizzato dal terrorista diplomatico con passaporto diplomatico dello Stato iraniano, come se ci fosse qualcosa da dubitare sul fatto che è uno Stato terrorista. Poi l'attentato nel 2023 del nostro amico Alejo Villasquadras, ex vicepresidente del Parlamento europeo, grande sostenitore dei Mujahideen del popolo, grande sostenitore, desidero salutarlo, Madame Rajavi, anche in questa occasione. Anche lui scampato per miracolo, perché un po' come è successo in un'altra occasione, si è semplicemente girato nel momento in cui lo stavano uccidendo, per puro caso. Ecco, basta, è ora di dire basta con i sì, con i ma, con l'offuscamento del vero, dei fatti, di quello che deve essere conosciuto per essere assolutamente intransigenti nell'attuazione di queste misure sulle sanzioni allo Stato terrorista. È uno Stato terrorista, nel suo interno c'è una grande ondata di libertà che è determinata dal suo movimento, Madame Rajavi, non possiamo che essere orgogliosi di essere vostri amici, di fare parte non solo idealmente ma politicamente di questa grande campagna. Grazie.